Yes.

0: né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birba?

0: Come? Nei peoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figa bella.

con Barbarina. Il congedo mi tiene.

0: Uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Montane, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Oh, no.

Why have you stolen her while I slept? Madman!

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordinevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la dama mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

con quest'abito addosso faccio la mia figura, vuol rimanere uritta allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qui.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

e le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 veglia incantate.

o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah,
0: ah, sì!

0: presto rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: il mar ritro mar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridere mi fate.
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Alcuno entri.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e chiedi che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro?
1: A un paggio. A Cherubino?
0: A Cherubino. Cherubino d'amore. Colci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi confidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame?
1: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figlia, guarda, a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che comprimendo, a quel che tutti dicono,

0: viva!
1: Viva!
0: Alla mia gloria di fritti, viva di fritti! Viva!

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia,

venga sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe di sfa-

Ogni volta battaglia vendetta, ma tanto mi chieda, ogni cuore che fa di valor.

0: Guardatevi i vostri fiori, come io non sei Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: È il cospettaccio, e questi l'ufficiale.
0: Oh, stelle!
2: E ben, madama!
0: Io sono, signor mio, il ritorno, e sono preso al cuore di voi.
2: Ma stamane?
0: Stamane? Per l'uniera la festa, voleva un travestiero, al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partiste?
0: Signor!
2: Saprò punire la sua disobbedienza.
0: E figlia?

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! E razza di domande! Via, non li far più botti e non ti impende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
2: Che rubino!
0: Or ci sei!
2: Che già mi incanta!
0: Non cantano! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani! E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?

sola è cinta, ed intanto

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

guardate ancor padrone. E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar. Con la barbore a testa.